Roma, Jamil Elena, come tu l'hai vuole faccio Roma? A tine chale le regere per me, come anina ma chai orona, canta ua chai orona ne cantere.